si accendono e tu cambi fa, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se è per te.

Se solo avessi potuto cambiare il mondo all'improvviso, avrei bruciato l'accidia in memore che porta il tempo. Avrei fermato la guerra inutile con un sorriso. E allora sì, avrei saputo.

e all'improvviso il tutto si delinea proprio come non avrei pensato mai. E nell'immagine il respiro si distingue ora per ogni gioia, lacrima, ogni tuo sorriso.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 3:27.

ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita.
1: Bella Vita. Sono le 4:30.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Sono le 5:25.

0: Radio Bella Vita. Radio e Bella Vita. Bella Vita.
1: Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

nessuno. Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo. Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo. Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa

sembra vero, che non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più in difetto, ma qualcuno lassù

0: sarà migliore, io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.
1: Bella Vita, la radio di chi ama la vita.
2: Bella Vita. Sono le 6:26.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatorie in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese, mercato allenatore in fibrillazione anche all'estero, Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità, Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.

0: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest. Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
4: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 7 e 28 minuti.
1: Bella vita!
0: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail, spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un gol

0: Sono le 8:01. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È di 3 feriti il bilancio di un pauroso incidente avvenuto nella tarda serata di ieri in Gallura lungo la statale 125 al chilometro 354 in territorio di Palau. 3 i veicoli coinvolti nello scontro. Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena che hanno soccorso le persone a bordo assieme al personale del 118. Una donna è stata liberata dall'abitacolo dove era rimasta incastrata in seguito alla collisione, poi il trasporto d'urgenza in ospedale. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Sassari per un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dell'ex moglie. Dopo la fine della relazione, l'uomo avrebbe assunto comportamenti ossessivi e persecutori nel tentativo di convincere la donna a tornare con lui. L'episodio più recente sarebbe avvenuto pochi giorni fa. Durante un incontro avrebbe accusato l'ex compagna di tradimento, minacciandola e aggredendola fisicamente, provocandole alcune lesioni. Le indagini hanno permesso di raccogliere elementi ritenuti rilevanti a carico dell'indagato. Sulla base delle risultanze investigative, il tribunale ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dei domiciliari con controllo elettronico. Il rincaro del carburante legato al conflitto in Medio Oriente rischia di avere pesanti ripercussioni sui collegamenti da e per la Sardegna, soprattutto nel settore marittimo. Cresce la preoccupazione anche in vista della gara per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale, mentre il sindacato USB teme conseguenze sui costi per i viaggiatori. Tra le tratte più strategiche c'è la Olbia-Civitavecchia, col porto dell'Isola Bianca ormai vicino ai 4 milioni di passeggeri l'anno. Secondo alcuni studi, gli aumenti più forti riguardano la linea con Livorno e i collegamenti con le isole minori, dove alcuni comuni stanno utilizzando la tassa di sbarco per contenere il prezzo dei traghetti. Saranno circa 25.000 le presenze attese a Cagliari dal 21 al 24 maggio per la regata preliminare della 38esima Louis Vuitton America's Cup. Per facilitare gli spostamenti, il CTM attiverà navette elettriche speciali, servizi notturni e collegamenti con 8 parcheggi di scambio, con corse ogni 15-30 minuti. Potenziata anche la linea 11 verso Sant'Elia, Marina Piccola e Calamosca. I passeggeri potranno acquistare i biglietti anche tramite POS, direttamente a bordo e attraverso le app dedicate. Previste inoltre i punti informativi in diverse zone della città. L'invito delle istituzioni è quello di utilizzare il trasporto pubblico per ridurre traffico e disagi durante l'evento. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it.
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
3: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
4: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
5: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
6: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 8 e 28 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Un'occasione speciale? Gioielleria Milù. Gioielli e bijou per ogni emozione. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
1: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Punti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
5: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.
6: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del quinto sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire le cause della tragedia. Mentre resta il giallo dei permessi, le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
3: Bella Vita. Hey Fonzie.

0: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
1: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK, problema risolto.
2: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro.

0: essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Il più vasto sortimento di tè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia.
1: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
2: Non posso.
1: Avanti, tolga la mano.
2: Le ho detto che non posso.
1: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: I solari oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
4: Vuoi stupire davvero? Gioielleria Milù, brilla con stile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
5: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

0: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
0: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni, con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump, sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe, che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena-Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
1: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
2: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelti

0: Per un pranzo speciale o per una festa di laurea, per un catering aziendale o persino per il pranzo di Natale, l'Anfora prepara tutto per te. Dagli antipasti ai dessert, smetti di spadellare. Ai tuoi banchetti ci pensa l'Anfora Gastronomia. Anche per menù vegani, l'Anfora Gastronomia, da sempre a Sassari, in Viale Italia 50.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse, non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
0: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
3: Macelleria da Giuseppe, qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger, approfitta della promozione. Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
4: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari, Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Sono le 10 e 28 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Sarebbe stata un'embolia polmonare massiva a causare la morte di Mauro Zuncheddu, il 22enne di Luras, deceduto una settimana fa all'ospedale di Tempio. Il giovane era ricoverato nel reparto di medicina per una polmonite quando è stato colto da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Secondo le prime indiscrezioni, l'autopsia avrebbe confermato la causa del decesso già ipotizzata subito dopo la tragedia. Saranno necessari ulteriori esami per chiarire eventuali responsabilità sul piano penale. Cavallette sotto osservazione nel centro della Sardegna, dove sono ripresi i monitoraggi per prevenire una nuova invasione di locuste dopo le gravi infestazioni degli anni scorsi. Al momento la situazione non è preoccupante, ma le condizioni climatiche stanno diventando favorevoli alla schiusa delle uova. Il ciclo biologico delle cavallette però è in ritardo rispetto agli anni precedenti a causa del meteo. I tecnici stanno controllando diverse aree della media valle del Tirso tra Bolotana, Olzaio, Rani, Augustis, Nora Gugume, dove sono state individuate piccole locuste ancora in fase di sviluppo. Altri avvistamenti sono stati segnalati anche tra Goceano e Logudoro, nei territori di More, Sozzieri e Pattada. Aggredito il padre convivente colpendolo con calci e pugni e lanciandogli contro oggetti presenti in casa. Un giovane è stato arrestato a Muros con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Nell'abitazione i carabinieri hanno trovato l'anziano padre con una ferita alla testa. Il giovane sarebbe rientrato a casa durante la notte e avrebbe reagito violentemente ai rimproveri del genitore perché stava facendo rumore. Nel tentativo di difendersi, il padre ha afferrato un coltello da cucina e durante la colluttazione il ragazzo ha riportato una ferita a un dito. Il coltello è stato sequestrato, padre e figlio sono stati medicati con una prognosi di pochi giorni. Portati in canile comunale a Sassari, due pitbull che nelle scorse settimane hanno ucciso il cane di nome Chop in una casa di campagna nella zona di Ponte Brandinu. I poliziotti si sono presentati nell'abitazione del proprietario dei cani, sui quali erano arrivate numerose segnalazioni e denunce per la loro aggressività. L'uomo li ha consegnati dimostrandosi collaborativo. Gli animali saranno sottoposti a percorsi riabilitativi a cura di professionisti qualificati. È tutto, questa era l'ultima notizia. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari. Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
7: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino dell'Una 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
0: Bella Vita, la radio.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
2: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
3: Fashion Look.
4: Fashion Look.
3: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Sono le 10 e 59 minuti.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parliamo sempre di attività fisica e di sport anche oggi, e ci occupiamo delle articolazioni, perché dopo i 45-50 anni, anche se siamo persone attive, dobbiamo fare attenzione. Ma ci sono esami per sapere come stanno le nostre articolazioni? L'abbiamo chiesto al dottor Matteo Vitali, che è medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia e responsabile dell'ambulatorio Sporgevity Medicine di Genova, centro di medicina preventiva e personalizzata dell'ospedale San Raffaele di Milano.
3: Per le articolazioni, banale la radiografia, okay. È un primo esame molto banale da fare. Il secondo esame, se dobbiamo andare a vedere i tendini, cioè parliamo di spalle, di gomiti, di polso, l'ecografia. Mm-hmm. Quindi questi sono i più due esami. Di fronte a una patologia, a un sintomo conclamato, allora si arriva anche alla risonanza magnetica. Dicevamo prima, cosa posso fare come preparazione?
2: Uno che sta bene. Io ad esempio in questo momento non ho nessun dolore, né a ginocchia né nessuna articolazione, però voglio capire, siccome ho 54 anni, come stanno le mie articolazioni. Quindi faccio semplicemente una lastra o anche l'ecografia?
3: No, allora nel tuo caso è sufficiente una valutazione posturale, quindi una valutazione clinica per vedere com'è il tuo appoggio e com'è la tua postura. E già lì si capisce, vedendo il paziente, quali possono essere le zone in un paziente asintomatico più sensibili e a rischio di sovraccarico. E quindi già questo ci dice che quali sono le possibili magagne, i possibili problemi in base allo sport che fa. Poi il primo step è fare delle radiografie in carico, cioè sono delle radiografie che ci fanno vedere la postura, cioè quando questo paziente è in piedi, questo atleta è in piedi, com'è l'appoggio e il sovraccarico delle articolazioni. Quindi la prima è una valutazione posturale nel paziente asintomatico. Laddove il sintomo persiste, un'ecografia per valutare i muscoli e i tendini, e laddove ci sia una patologia conclamata, a quel punto la risonanza. L'aspetto fisioterapico allora a quel punto è come prevenzione, se il paziente vuole proprio prepararsi al meglio, è farsi seguire ciclicamente anche da un fisioterapista che ci corregge il gesto atletico e ci va a rinforzare quei muscoli che in quel tipo di sport rischiano di andare in sovraccarico e ci dice che esercizi non fare. Dal punto di vista prettamente terapeutico ci sono degli ottimi integratori in commercio, tipo condrotin solfato e acido ialuronico, ottimi per le cartilagini. Perfetto. Ci sono poi dei prodotti che è collagene idrolizzato, sì, che è l'impalcatura del nostro tendine, cioè quello che dà elasticità, che è anche quello un integratore consigliato. Abbiamo fatto anche noi degli studi per cui si è visto che quel tipo di paziente, se fa degli sport in cui i tendini sono sollecitati, se fa dei cicli, anche qua solitamente una bustina al giorno per 2 mesi all'anno, riduce il rischio di sovraccarico.
2: Ma si possono fare in contemporanea queste?
3: Assolutamente sì, sono degli integratori, rischi zero, eccetto per il portafoglio.
2: Grazie per essere stati con noi.

0: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Senti questo profumo?
2: Caliges è diventato anche pizzeria?
1: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
2: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
1: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
3: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
4: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.

0: Shop Via dei Mille, dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look, per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
1: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
0: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.

0: Sono le 11 e 29 minuti. Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
1: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
1: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
3: Info e contatti su farserramenti.it.
7: È il giorno perfetto? Gioielleria Milù, rendilo indimenticabile. Gioielleria Milù, via Sardegna 25 Sassari.

0: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari. Via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
1: Fashion Look.
2: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
3: Fashion Look, Sassari, Via dei Mille 19. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
5: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
6: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.

0: Sono le 12 e 0 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DenEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Divus. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

0: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni, dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
3: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Detto a rullo, fisse, non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
1: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
0: Info e contatti su farserramenti.it. Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
3: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
4: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
5: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.

0: Sono le 12 e 27 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 24 e 20 anni, arrestati insieme a Daniele Campus per l'omicidio di Leonardo Mocci, chiedono l'annullamento o la modifica dell'ordinanza di custodia cautelare. L'istanza è stata presentata al Tribunale del Riesame dall'avvocato Floris, che difende i due giovani cagliaritani accusati di omicidio volontario aggravato e rapina. Secondo il legale, l'ordinanza sarebbe contraddittoria e presenterebbe incongruenze nelle testimonianze raccolte. Il riesame dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di annullamento del sequestro dei telefoni cellulari presentata dai difensori dell'altro arrestato. Secondo l'accusa, i tre, insieme a una quarta persona, avrebbero organizzato un'aggressione ai danni di Leonardo Mocci e di un amico arrivati a Monserrato per acquistare droga. Durante la rapina, il 23enne sarebbe intervenuto per difendere l'amico e sarebbe stato colpito mortalmente da un colpo di pistola. Resta ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Sassari il 38enne Aleandro Frau, rimasto ustionato domenica mattina nell'esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Boccaccio. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma continua a essere costantemente monitorato. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire le cause della deflagrazione, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Dalle prime ricostruzioni emerge che una stanza della villetta fosse satura di gas fuoriuscito da due bombole. Una scintilla avrebbe poi provocato l'esplosione. In Sardegna cresce la preoccupazione per possibili rincari e difficoltà nei collegamenti aerei e marittimi a causa dell'aumento del costo del carburante legato al conflitto in Medio Oriente. Il problema riguarda soprattutto il trasporto marittimo, mentre si apre la competizione tra le compagnie per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale. Il sindacato USB teme pesanti ripercussioni per i viaggiatori, in particolare sulle tratte più utilizzate, come la Olbia-Civitavecchia, considerata strategica per i collegamenti dell'isola. Negli ultimi anni il porto dell'Isola Bianca ha registrato una forte crescita del traffico, arrivando a sfiorare i 4 milioni di passeggeri all'anno. La tratta che ha subito gli aumenti maggiori è quella da e per Livorno, seguita dai collegamenti con le isole minori. In alcuni casi, come alla Maddalena, i comuni hanno utilizzato parte della tassa di sbarco per contenere il costo dei traghetti e alleggerire le spese per residenti e turisti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.

0: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
1: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita, Li Punti, via Gavino De Luna 5, aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita, la tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Oh, ma lo senti questo profumo?
3: Caliges è diventato anche pizzeria?
2: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
3: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
2: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
4: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari.
5: Si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
6: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.

Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Tu cosa prepari per pranzo?
3: Ah, io niente. Cucina l'Anfora per me.
4: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere. Potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia. Viale Italia 50, Sassari.
1: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
5: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.

just for you. I'll take whatever life can give, just for you.

0: Sono le 12 e 58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Divus. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

0: Bella Vita, la radio di chi ama la vita. Bella Vita.
1: Ehi tu, ti senti un vero uomo? Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari, anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex. Cioccolati e dolci irresistibili? Da Tipico!
2: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
3: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail, spedire e ricevere pacchi. E adesso, novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
4: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
5: Tu cosa prepari per pranzo?
6: Ah, io niente, cucina l'anfora per me.
7: L'Anfora Ristorante Gastronomia prepara ogni giorno tante pietanze deliziose con ingredienti genuini, locali e freschissimi. Vieni a scegliere, potrai gustarli da noi o portarli via. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
8: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
9: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
10: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe. Il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione.
11: Oh, ma lo senti questo profumo?
12: Caliges è diventato anche pizzeria?
11: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito. Adesso sforna pizza e panini da paura.
12: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
11: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
13: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
14: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
15: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
16: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 24 e 20 anni, arrestati insieme a Daniele Campus per l'omicidio di Leonardo Mocci, chiedono l'annullamento o la modifica dell'ordinanza di custodia cautelare. L'istanza è stata presentata al Tribunale del Riesame dall'avvocato Floris, che difende i due giovani cagliaritani accusati di omicidio volontario aggravato e rapina. Secondo il legale, l'ordinanza sarebbe contraddittoria e presenterebbe incongruenze nelle testimonianze raccolte. Il Riesame dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di annullamento del sequestro dei telefoni cellulari presentata dai difensori dell'altro arrestato. Secondo l'accusa, i tre, insieme a una quarta persona, avrebbero organizzato un'aggressione ai danni di Leonardo Mocci e di un amico arrivati a Monserrato per acquistare droga. Durante la rapina, il 23enne sarebbe intervenuto per difendere l'amico e sarebbe stato colpito mortalmente da un colpo di pistola. Resta ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Sassari il 38enne Aleandro Frau, rimasto ustionato domenica mattina nell'esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Boccaccio. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma continua a essere costantemente monitorato. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire le cause della deflagrazione, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Dalle prime ricostruzioni emerge che una stanza della villetta fosse satura di gas fuoriuscito da due bombole. Una scintilla avrebbe poi provocato l'esplosione. In Sardegna cresce la preoccupazione per possibili rincari e difficoltà nei collegamenti aerei e marittimi a causa dell'aumento del costo del carburante legato al conflitto in Medio Oriente. Il problema riguarda soprattutto il trasporto marittimo, mentre si apre la competizione tra le compagnie per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale. Il sindacato USB teme pesanti ripercussioni per i viaggiatori, in particolare sulle tratte più utilizzate, come la Olbia-Civitavecchia, considerata strategica per i collegamenti dell'isola. Negli ultimi anni il porto dell'Isola Bianca ha registrato una forte crescita del traffico, arrivando a sfiorare i 4 milioni di passeggeri all'anno. La tratta che ha subito gli aumenti maggiori è quella da e per Livorno, seguita dai collegamenti con le isole minori. In alcuni casi, come alla Maddalena, i comuni hanno utilizzato parte della tassa di sbarco per contenere il costo dei traghetti e alleggerire le spese per residenti e turisti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
3: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
2: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, Viale Italia 50, Sassari.
3: Radio Bella Vita.

0: Bellavita News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata, si gioca alle 20 Monza-Juve-Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

0: Provincia.
1: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
2: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.
1: Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Preddanieda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
3: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia. Battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
4: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere.

0: Sono le 14 e 28 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. I fratelli Gianmarco e Filippo Tunis, di 24 e 20 anni, arrestati insieme a Daniele Campus per l'omicidio di Leonardo Mocci, chiedono l'annullamento o la modifica dell'ordinanza di custodia cautelare. L'istanza è stata presentata al Tribunale del Riesame dall'avvocato Floris, che difende i due giovani cagliaritani accusati di omicidio volontario aggravato e rapina. Secondo il legale, l'ordinanza sarebbe contraddittoria e presenterebbe incongruenze nelle testimonianze raccolte. Il riesame dovrà pronunciarsi anche sulla richiesta di annullamento del sequestro dei telefoni cellulari presentata dai difensori dell'altro arrestato. Secondo l'accusa, i tre, insieme a una quarta persona, avrebbero organizzato un'aggressione ai danni di Leonardo Mocci e di un amico arrivati a Monserrato per acquistare droga. Durante la rapina, il 23enne sarebbe intervenuto per difendere l'amico e sarebbe stato colpito mortalmente da un colpo di pistola. Resta ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Sassari il 38enne Aleandro Frau, rimasto ustionato domenica mattina nell'esplosione avvenuta nella sua abitazione in via Boccaccio. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma continua a essere costantemente monitorato. Nel frattempo proseguono gli accertamenti dei vigili del fuoco per chiarire le cause della deflagrazione, che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Dalle prime ricostruzioni emerge che una stanza della villetta fosse satura di gas fuoriuscito da due bombole. Una scintilla avrebbe poi provocato l'esplosione. In Sardegna cresce la preoccupazione per possibili rincari e difficoltà nei collegamenti aerei e marittimi a causa dell'aumento del costo del carburante legato al conflitto in Medio Oriente. Il problema riguarda soprattutto il trasporto marittimo, mentre si apre la competizione tra le compagnie per l'assegnazione delle rotte in continuità territoriale. Il sindacato USB teme pesanti ripercussioni per i viaggiatori, in particolare sulle tratte più utilizzate, come la Olbia-Civitavecchia, considerata strategica per i collegamenti dell'isola. Negli ultimi anni il porto dell'Isola Bianca ha registrato una forte crescita del traffico, arrivando a sfiorare i 4 milioni di passeggeri all'anno. La tratta che ha subito gli aumenti maggiori è quella da e per Livorno, seguita dai collegamenti con le isole minori. In alcuni casi, come alla Maddalena, i comuni hanno utilizzato parte della tassa di sbarco per contenere il costo dei traghetti e alleggerire le spese per residenti e turisti. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
2: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
3: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
4: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
2: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
5: Bella vita.
6: Non ho ragione io, non hai torto tu.

Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore, per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata, si gioca alle 20 Monza-Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.

0: si chiamano gomme o pneumatici. Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
1: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.

0: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
1: Quando scade la patente, il bollo o tutte le pratiche inerenti il tuo veicolo o la tua imbarcazione, compreso il passaggio di proprietà e pratiche nautiche, c'è Agenzia Aliot. In pochi minuti sarà tutto risolto. E se vai nel nostro sito, scarichi il coupon per ottenere il 25% di sconto sui diritti di agenzia. Agenzia Aliot. Sassari, Viale Porto Torres, Centro Commerciale Azzurro, primo piano.
2: Ehi tu, ti senti un vero uomo?
3: Vuoi essere attraente e sempre in ordine? Prenota da The Barber Shop Via dei Mille. Dal taglio capelli tradizionale con pettine e forbice ai più moderni tagli di tendenza, con rasature che sapranno valorizzare il tuo viso e il tuo look. Per tutti quegli uomini che desiderano prendersi cura di se stessi. The Barber Shop, in Via dei Mille 48 a Sassari. Anche per piccoli uomini. 079 49 23 781. Si accettano pagamenti in Sardex.

0: Sono le 15 e 57 minuti. Bella Vita News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di Speleo Sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine, nel gennaio del 2025, era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
1: Vuoi farla sorridere? Gioielleria Milù. La bellezza è qui. Gioielleria Milù, via Sardegna 25, Sassari. Noi dell'autocarrozzeria di Ivan Marras cresciamo ogni giorno per te. Ci siamo trasferiti in una sede più grande, più moderna e ancora più attrezzata. Come sempre, ogni lavorazione è impeccabile e i tempi di attesa minimi. E ti garantiamo il miglior rapporto qualità-prezzo per farti risparmiare senza compromessi. Autocarrozzeria di Ivan Marras, Sassari Predda Niedda, strada 48. Autocarrozzeria Ivan Marras, nuova sede, stessa passione.
2: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
3: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.
4: Il più vasto assortimento di tè? Da Tipico.
5: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
6: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
7: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
8: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
10: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli, cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
11: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico Umberto Murgia.it.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: Regalo last minute? Gioielleria Milù. Zero stress, massimo effetto. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
6: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che son passato per casa.

0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. La vista è uno dei doni più preziosi che abbiamo, ma spesso non ci rendiamo conto di quanto sia importante prendersene cura. Se hai bisogno di un controllo oculistico, lo studio del dottor Umberto Murgia è pronto ad offrirti la migliore assistenza per la salute dei tuoi occhi. Con anni di esperienza e tecnologia all'avanguardia, il dottor Umberto Murgia ti guida attraverso esami accurati e personalizzati per mantenere la tua vista al meglio in ogni fase della vita. Chiama ora il 340-931-4909 o visita il nostro sito studiooculisticoumbertomurgia.it. Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look.
1: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
0: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.

0: Sono le 16:58 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Il gruppo Stellantis annuncia l'avvio della produzione della nuova auto.
3: Stellantis ha annunciato il lancio di una nuova auto, un nuovo modello, ed è un lancio che farà felici soprattutto gli operai campani dello stabilimento di Pomigliano d'Arco, perché la D Antonio Filosa ha detto chiaramente che dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco verrà costruita una nuova iCar, una piccola elettrica accessibile insomma al grande pubblico. Si parla più o meno di un livello di prezzo che sta sui 15.000 euro, ed è diciamo un lancio che fa piacere anche all'Unione Europea, perché è da tempo che la Commissione Europea sta spingendo affinché i produttori europei, fra cui Stellantis è uno dei principali, potessero appunto investire nel segmento delle auto elettriche, soprattutto quelle più accessibili al grande pubblico. Quindi attualmente a Pomigliano d'Arco si produce la Fiat Panda, ma anche l'Alfa Tonale, e questa notizia ovviamente è stata presa positivamente da tutti i sindacati, tutti insieme, Fiom, Fimmer, Wilm, che sono contenti, perché ovviamente questa notizia farà sì che lo stabilimento campano possa operare a pieno regime. E questa è solo la prima delle novità annunciate da Stellantis, perché poi fra un paio di giorni ci sarà l'Investor Day in cui Antonio Filosa promette di fare ulteriori annunci e comunque svelare meglio le strategie del gruppo per i prossimi anni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
1: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico, Sassari, via Londra, angolo via Budapest.
2: Da oggi alla cartoleria Scarabocchio tanti nuovi servizi per evitare file, risparmiare tempo e denaro. Potrai pagare le bollette o qualsiasi altro bollettino, rinnovare il bollo auto, inviare un fax, una mail o spedire e ricevere pacchi. E adesso novità, rilasciamo la PEC e lo SPID in pochi minuti. Cartoleria Scarabocchio, tanti servizi in un unico centro. Cartoleria Scarabocchio, a Sassari in via Amendola, angolo via Porcellana.
3: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City, Brico City Sassari, via Bogino, angolo viale Sicilia.
4: Non hai tempo per cucinare? Passa all'Anfora. All'Anfora è tutto buonissimo, anche il prezzo. L'Anfora Ristorante Gastronomia, viale Italia 50, Sassari.
5: I solari? Oggi sono bellezza. Alla farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti, via Gavino De Luna 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
6: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK.
7: Vendita, assistenza e riparazioni su PC, notebook e reti aziendali. E se hai un'urgenza, interveniamo anche da remoto, subito. PC OK, il tuo supporto tecnico di fiducia, sempre al tuo fianco. A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15, PC OK, problema risolto.
8: Ogni giorno mettete al sicuro le vite che non conoscete. Ora è il momento di proteggere la vostra. Oggi per il domani è il programma di Vittoria Assicurazioni dedicato a chi serve il paese con coraggio. La soluzione su misura per chi lavora nella sicurezza, difesa e soccorso. Scopritelo da Nardi Assicurazioni, agenzia Vittoria Assicurazioni. Nardi Assicurazioni è a Sassari ad Alghero. Info contatti su nardiassicurazioni.it.

0: si chiamano gomme o pneumatici? Chiamale come vuoi, ma scegli il gommista giusto. Fiori Gabriele installa pneumatici per qualsiasi mezzo, anche macchine agricole. I marchi? Praticamente tutti. E in più, servizio lavaggio a mano o automatico per moto, auto, furgoni e camper. Fiori Gabriele, i migliori pneumatici al miglior prezzo. Gommista e autolavaggio Fiori Gabriele. Usini, via San Giorgio. Si accettano pagamenti in Sardex.
1: Passeggiando nel cuore di Sassari, potreste essere rapiti dal profumo dei nostri prodotti, realizzati avendo cura della qualità e dell'arte dolciaria. Pasticceria Livio Masia, battesimi, cresime, matrimoni, ricevimenti e colazioni per bar. Dal 1945, Pasticceria Livio Masia, in via Esperson 8.
2: Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
2: Vuoi dire ti amo senza parole? Gioielleria Milù. Ci pensa il gioiello. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.
5: È eterno il sorriso ingenuo di un bambino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

0: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire.
1: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
2: La vista è fondamentale per la qualità della vita, ma le patologie oculari sono più comuni di quanto pensi. Se hai bisogno di un controllo approfondito, lo studio del dottor Umberto Murgia è il punto di riferimento. Grazie a tecnologie avanzate e a una diagnosi precoce, possiamo proteggere la tua vista e migliorare la qualità della tua vita. Studio medico oculistico del dottor Umberto Murgia, a Sassari e Tempio.

0: Sono le 17 e 59 minuti.
1: Bella Vita News.
2: Bentrovati da Jenny Di Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
3: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica, Guardiola dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko, già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021. Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per sempre sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
2: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2. Ai brianzoli dunque basta anche un pareggio. Campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina. Tennis ancora negli occhi di tutti. L'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico. Proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani. Giovedì il sorteggio del tabellone. Domenica la partenza dello Slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo. Debutto positivo di Luciano Darderi, che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga. Eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona. Entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
4: Bella Vita.
5: As we grew up in our tradition, and it was dark, the Lord was our light.

0: Gomme per auto? Moto? Mezzi pesanti? Mezzi agricoli? Cambiale da Farbo e riparti in sicurezza. Da Farbo trovi tutti i marchi di pneumatici alle migliori condizioni con servizio immediato e preciso. Mario Farbo è in via Caniga 45A. Visita il sito mariofarbopneumatici.it e scopri tutti i servizi. Da Farbo Gomme, gommiamo tutti!
1: Occhi stanchi? Visione sfocata? Non aspettare oltre. Prenota oggi la tua visita oculistica. Studio medico oculistico Umberto Murgia a Sassari e Tempio. Studio oculistico umbertomurgia.it.
2: A Sassari, quando si parla di carne, c'è un nome che fa venire l'acquolina in bocca.
1: Macelleria da Giuseppe. Qualità eccellente, prezzi imbattibili e carni locali di prima scelta. Polpette succose, spiedini pronti da cuocere, involtini gustosi e una selezione di hamburger dai gusti davvero incredibili. Macelleria da Giuseppe, il sapore della qualità al giusto prezzo. A Sassari, via Carbonazzi 38, in piazzetta. Questo è il mese dell'hamburger. Approfitta della promozione. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
3: Oh, ma lo senti questo profumo?
4: Caliges è diventato anche pizzeria?
3: Hai capito benissimo, il tuo bar preferito adesso sforna pizze e panini da paura.
4: Ok, stasera non si torna a casa. Caliges, aperitivi leggendari e adesso anche pizza che spacca e panini da urlo.
3: Per serate spettacolari c'è Caliges, via Napoli 79, Sassari.
5: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse! Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
6: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
5: Info e contatti su farserramenti.it.
7: Hai bisogno di un computer veloce, affidabile e soprattutto di qualcuno che ti aiuti quando si blocca sul più bello? PC OK. Assistenza per privati, aziende e studi legali, sempre alle prese con il processo telematico, anche per la firma digitale. Per tutti c'è PC OK.
8: A Sassari, quando il computer non va, noi lo rimettiamo in forma. Via Mazzini 15. PC OK. Problema risolto.
9: Problemi con la vostra chiave auto? C'è Brico City. Duplichiamo oppure ripariamo qualsiasi tipo di chiave auto. Duplicazione chiavi codificate, radiocomandi e telecomandi di ogni genere. Per privati, concessionari o aziende. Brico City Sassari, via Bogino, angolo Viale Sicilia. O su Facebook Brico City Sassari. Accettiamo pagamenti in Sardex.
10: Il più vasto assortimento di capsule da caffè? Da Tipico.
11: Quando cerchi gusto, scelta e convenienza, scegli Tipico. Da Tipico è tipico scegliere il meglio. Tipico. Sassari, via Londra, angolo via Budapest.

0: Sono le 18 e 27 minuti. Bella Vita News.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Giallo questa mattina a Villa Massargia, nella zona industriale di Sas Ruas, dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'esterno di un capannone dell'azienda Granella Carni. La vittima avrebbe circa 60 anni e non sarebbe un dipendente dell'azienda. A trovare il corpo riverso a terra sono stati alcuni lavoratori che hanno subito dato l'allarme. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un malore improvviso. Tentato omicidio a Uta, dove quello che inizialmente sembrava un incidente stradale si è rivelato, secondo i carabinieri, un gesto volontario. Un uomo di 36 anni che viaggiava in monopattino è stato travolto da un'auto dopo una lite con il conducente. Le indagini dei militari avrebbero accertato che l'automobilista ha puntato deliberatamente il mezzo contro il 36enne. L'uomo alla guida è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Uta. La vittima è ricoverata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nuova svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna. La posizione della ristoratrice olbiese Rosa Maria Elvo, compagna di Emanuele Ragnedda, è stata stralciata e la procura si avvia verso una richiesta di archiviazione. La donna era indagata per favoreggiamento, ma le consulenze tecniche avrebbero escluso un suo coinvolgimento nel tentativo di ripulire la stanza del delitto. Confermate anche le sue dichiarazioni, nelle quali ha sempre negato ogni ruolo nella vicenda. Anche per l'altro indagato, Luca Franciosi, gli accertamenti avrebbero escluso la partecipazione al trasporto del corpo della vittima. Le indagini sembrano ora concentrarsi solo su Emanuele Ragnedda, accusato dell'omicidio avvenuto nel settembre 2025 a Conca Entosa. Ed è stato aperto al traffico il nuovo incrocio sulla statale 200 dell'Anglona, all'altezza della località San Camillo, nell'agro di Sassari, poco prima dell'ospedale. L'opera, inaugurata dall'assessore regionale ai lavori pubblici Antonino Piu, insieme al sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e ai rappresentanti di ANAS, punta a migliorare la sicurezza stradale in un tratto considerato particolarmente pericoloso. Negli anni, infatti, in quell'incrocio si sono verificati numerosi incidenti, anche gravi, a causa dell'elevato traffico e della complessità dell'intersezione con la viabilità locale. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
2: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: I solari? Oggi sono bellezza. Alla Farmacia Santa Rita sconti fino al 40% su solari e integratori multivitaminici per energia e pelle al top. Brilla ogni giorno. Farmacia Santa Rita. Li punti via Gavino dell'Una 5. Aperti dal lunedì al sabato mattina. Farmacia Santa Rita. La tua farmacia amica. Approfitta dell'analisi pelle gratuita, ma ricordati di prenotare.
2: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
4: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
2: Cerchi qualcosa che spacca? Gioielleria Milù. Brilla diverso. Gioielleria Milù. Via Sardegna 25, Sassari.

0: Fashion Look.
1: Fashion Look.
0: Fashion Look, il salone per la tua bellezza. Fashion Look, i parrucchieri che vi conquistano con le tecniche di taglio più moderne e la cura dei vostri capelli con prodotti di alta qualità. Fatevi coccolare da Fashion Look, perché il desiderio di ogni donna è affidarsi alle mani di qualcuno che possa renderle belle e irresistibili.
1: Fashion Look, Sassari, via dei 1019. Il segreto del nostro successo? Venite a scoprirlo.
2: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
3: Non posso.
2: Avanti, tolga la mano.
3: Le ho detto che non posso.
4: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
5: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
1: Devi cambiare le gomme e non sai dove andare? Vieni a conoscerci. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Gomme nuove di tutte le marche ed occasione per auto, moto e furgoni. Soccorso 24 ore su 24. Lussu Gomme. Da noi trovi il consiglio giusto, gentilezza e prezzi che ti faranno sorridere. Anche piccoli lavori di meccanica. Lussu Gomme dei Fratelli Lussu. Ali Punti, via Arcidiacono 10. Lussu Gomme. Il gommista preferito dalle donne.

0: Le vibrazioni su Radio Latte Miele, stiamo parlando di spostamenti elettrici perché fortunatamente adesso anche da noi siamo secondi in Europa dal punto di vista dell'utilizzo dei monopattini. Quindi è un ottimo risultato, almeno per quanto riguarda l'utilizzo, poi la qualità dell'aria, quella magari cercheremo di migliorarla con altri aspetti.
1: Vabbè, non c'entra molto la questione.
0: Già abbassi
1: macchine.
0: L'inquinamento, senso
1: sì,
0: se usi tanta mobilità elettrica, se siamo secondi in Europa vuol dire che qualcosina di buono lo stiamo facendo.
1: Certo, poi vai a vedere per esempio in India, in Bangladesh, in quelle zone là dove la gente va con le macchine a carbone e praticamente una delle loro macchine consumano più di 850 euro 2.
0: Noi adesso stiamo guardando in casa nostra.
1: Quelli vanno in lire, anzi sesterzi vanno, manco
0: noi
1: in euro.
0: Noi stiamo guardando in casa nostra, intanto salutiamo tutte le persone che ci stanno ascoltando anche con la radio a carbone.
1: Sì, la radio a carbone, è vero, che salutiamo oltretutto, che ci fanno anche un po' un barbecue, radio barbecue.
0: Allora, primi in Europa per quanto riguarda l'utilizzo di spostamenti elettrici, in questo caso monopattini, c'è la Germania.
1: Vabbè, ma no, sai che avrei detto più tipo da...
0: No, perché paesi in realtà, nordici.
1: Paesi
0: vero?
1: Nordici usano la bicicletta, la bici, che la non bici. È elettrica, non è come le bike che
0: poi
1: tu
0: poi secondo
1: hai.
0: Me anche con le temperature un po' più basse usare la bicicletta vuol dire scaldarsi.
1: Sono abituati, ho fatto questo viaggio ad Amsterdam di cui abbiamo anche parlato e per quanto ci fosse freddo, cioè c'era proprio questo vento pungente perché sei sull'Atlantico, sei comunque sul Mar Baltico che fa freddo, c'erano questi olandesi in bicicletta senza
0: maniche
1: degli
0: corte.
1: Occhiali no
0: e
1: il felpa ma comunque con la faccia libera, cioè senza parabrezza, senza nulla, e sfrecciavano.
0: Io dopo erano anche un po' accaldati, non hai visto che hanno aperto un po' la zip della felpa
1: e tu i bottoni della camicia sono comunque eleganti.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso

trova il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 19 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Comi Vaci Piano su Radio Latte Miele. Martedì stiamo spingendo sull'acceleratore perché siamo già nella serata di questo 19 maggio.
1: Già pronti con l'aperitivo, già pronti con... mi viene in mente
0: aperitivo
1: altro.
0: Il martedì. Vabbè, siamo calmi.
1: Beh, se il giorno dopo non devi svegliarti alle 6 del mattino.
0: No, l'aperitivo si può fare anche se ci si sveglia alle 6. Basta che si mantiene un certo ritegno, non fate come me.
1: Ah, beh, dipende, se avete comunque un ritegno, come dei freni inibitori, ecco. Ecco, cioè, però più bevi, più perdi questi freni,
0: esatto.
1: Inizi a accelerare.
0: L'importante è fermarsi alla prima o alla seconda bevuta.
1: Ecco.
0: Non
1: no,
0: di più.
1: Anche
0: perché
1: se.
0: Perché poi è tutto un susseguirsi.
1: Anche se fai la prima media, la seconda media, per andare al liceo devi fare la terza media. Questi simpaticoni che vi stanno parlando sono Simo Rossi e Vaschi, c'è Fin qui tutto bene, inizia la terza ora dove oltretutto si parlerà di birra. No, sto scherzando.
0: No, non si parla di birra. Allora fatemi salutare l'inventore americano Charles Brady King,
1: che ci sta ascoltando,
0: che ci sta ascoltando perché oggi nel 1892
1: ci sta ascoltando,
0: inventò il martello pneumatico.
1: Ah, grazie a lui abbiamo il casino il sabato mattina e riusciamo a dormire perché fanno i lavori per strada.
0: Grazie per averci fatto perdere la tranquillità, la nostra quiete quotidiana.
1: Che poi in realtà penso che sia una grande invenzione.
0: Però no, utilissima per le persone che ci lavorano e la usano, ci mancherebbe altro. 335-787-1910, piccola pausa, ci sono le news.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop, buona.
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Buonasera da Daniele Baldi, sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di Speleo Sud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme. Tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
9: L'economia.
8: La crisi dello stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della premier Meloni alla presidente della commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
10: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
8: Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent è intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
6: Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann, voglio, posso.
9: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
11: Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
13: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
14: Latte e miele.

0: stessa direzione, Paola Iezzi su Radio Latte Miele. Non abbiamo ancora parlato di sport, com'è sto fatto?
1: Perché non siamo dei tipi sportivi, ma ci si vede, cioè basta vedere un attimo una foto nostra e dici vabbè, questi possono occuparsi di tutto, l'unico sport che possono fare le freccette.
0: Le freccette?
1: Eh sì, guarda i campioni mondiali
0: di
1: freccette.
0: Ho giocato a freccette, ma tra l'altro è anche un non so se è sport.
1: Sì, uno sport. Sì, fanno anche un sacco di soldi.
0: Che sta andando di moda tantissimo negli ultimi tempi, per esempio anche Alessandra Tropiano del Meteo.it che viene a trovarci tutti i lunedì è stata a Londra a vedere le freccette.
1: Vero, è stata a Londra a vedere le freccette anche perché all'estero, soprattutto nei paesi anglofoni, ma anche negli Stati Uniti, va moltissimo di moda perché c'è tutto più che altro, non tanto lo show, lo spettacolo durante l'atto dello sport.
0: Un po' tutto intorno,
1: esatto,
0: certo.
1: Ci si va là, si beve, si urla, però non è tipo il calcio che ci sono i tifosi contro i tifosi, si tifa sport.
0: In realtà ci sono i tifosi, c'è chi, una persona che tifa un giocatore, chi un altro.
1: Te lo immagino uno scontro tra tifosi che si lanciano le freccette.
0: No, diventa pericoloso, anzi, perché poi se non sbaglio ci sono comunque i boccali in vetro.
1: Ah.
0: E in quei paesi di birra se ne beve abbastanza.
1: Ah, quindi meglio di no.
0: Se ci andate non litigate.
1: Ecco, non stiamo incitando la gente a litigare durante dei tornei di freccette. Ecco, penso durante, che ne so, tipo il curling che si lanciano le stone.
0: Ma perché
1: no, non si fa, stiamo
0: dando queste
1: anche
0: idee
1: perché
0: sbagliate.
1: Sennò durante gli ultras del calcio non si lanciano palloni. Tipo per sé non c'entrava nulla.
0: C'è un motivo se non abbiamo parlato, secondo me, di sport, perché forse non è la giornata giusta. Stiamo parlando di spostamenti elettrici e tra pochissimo continuiamo a farlo.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: l'ultima canzone di Arisa si chiama Rugiada su Radio Latte Miele. Stiamo parlando di spostamenti elettrici e stavo guardando che ormai i monopattini ce l'abbiamo dentro, sì. Sono assodati.
1: No, siamo sopra il monopattino, sì. Ce l'abbiamo dentro, scusa.
0: Siamo sopra e ormai è diventato un po' un'abitudine, qualcosa di quotidiano vedere una persona su un monopattino elettrico.
1: Ma anche più di una persona su un monopattino elettrico, a volte anche due, raramente
0: si
1: anche
0: può andare
1: tre.
0: In due?
1: Non penso, perché non sono adibiti per due persone, tanto che a me è successo di portare un'altra persona in monopattino, a parte che va a due all'ora.
0: È andato
1: perché...
0: in prescrizione, non posso segnalarti alle forze dell'ordine.
1: No, non penso sia andato in prescrizione, sto scherzando, sto parlando di esperimenti. No, in realtà non è fatto per due persone, perché l'altra persona si deve mettere un po' in posizioni scomode.
0: Sì,
1: cioè, non è...
0: secondo me è pericoloso. È sì, pericoloso, no. Quindi evitate piuttosto. Si può andare in due, in tre, forse anche in quattro.
1: Di scooter?
0: Sui taxi a guida autonoma. Ah. Che piano
1: anche
0: piano.
1: 5, quindi.
0: No, dipende di solito a 4-5 posti. Quindi 4 passeggeri.
1: E se è una guida autonoma, vuol dire che c'è anche il posto.
0: Ma secondo me quello deve essere libero.
1: Dici?
0: Non lo so, non mi sono informato. Però
1: io non ci andrei comunque.
0: Via la sperimentazione anche in Italia. Da quest'estate, già a partire dal mese di giugno, in alcune città come Trento e Brescia, ci saranno le prime sperimentazioni di questi robotaxi.
1: Perché li stanno adeguando per delle città dove si guida normalmente. Invece poi faranno anche l'aggiornamento per Roma, dove quando a un certo punto magari a questo taxi con la guida autonoma viene tagliata la strada, dirà: mortacci tua.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare un immobile, scegli un consulente prezioso e preparato. Scegli Rime Immobiliare. Sassari, via Amendola 33, fronte Conad. Rime Immobiliare. E sei già a casa.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra. Quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ozzi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: La tua salute non può aspettare.
8: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
9: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofrido. Vetreria Lofrido, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
10: Latte miele.

0: C'è una bella cosa in fin qui tutto bene, si chiama Simone Rossi, e quando gli parli di cose nuove lui va un po' in down, cioè si confonde.
1: Cioè ci sono delle robe, guarda, non so più cosa dire.
0: Sì, infatti, roba moderna.
1: Sono in difficoltà. Cioè,

0: Il Nini Nini più famoso del mondo, Semplice di Gianni Togni dal 1981 su Radio HTML, dove ogni tanto parliamo anche di roba nuova, roba per giovani. Tu roba. Ti ricordi? Roba. Ti ricordi il tormentone 6-7?
1: Me l'avevi spiegato.
0: Allora, così.
1: Tipo, cioè, le persone impazziscono adesso su TikTok per questa moda di dire 6 e 9.
0: 6 e 7.
1: 6 e 9.
0: Quella 619 è un'altra cosa. No, in realtà sta andando di moda questa mossa dove se si dice 6-7 si devono mettere le mani aperte col palmo verso l'alto e fare su e giù come se stessi schiaffeggiando delle natiche praticamente.
1: Salutiamo, cioè, le natiche, ovviamente.
0: No, questo tormentone è diventato virale grazie anche a un cestista dell'NBA che l'ha fatto durante un'intervista lì negli Stati Uniti, e dagli Stati Uniti è arrivata anche a Città del Vaticano.
1: Cioè?
0: Praticamente dei ragazzini durante...
1: Sacerdote?
0: No, durante un incontro con il Papa, dei ragazzini gli hanno fatto il gesto 6-7, urlando 6-7 al Papa.
1: E anche il Papa l'ha fatto.
0: Il Papa l'ha imitati. E il video che è stato fatto ha fatto il giro del mondo. C'è più di Chiara Ferragni. Chiara Ferragni
1: stai parlando del Papa, ragazzi. Il Papa che si allinea un po' alle mode dei giovani adesso su TikTok. Inutile, perché? Quanto mi... Su 6-7 qui non serve a niente.
0: Lo so, ma
1: cioè, cosa serve?
0: Non è nulla.
1: Adesso anche il pontefice 6-7. Padre,
0: durante
1: santo
0: la notte,
1: padre.
0: Lui sai che soffre un po' di insonnia. Il Papa, e quindi si metterà la notte a fare 6-7 a guardare
1: con qualcosa in mano, spero,
0: esatto.
1: Non so, a fare qualcosa di cibo o i pesi,
0: no, qualcosa di cibo con l'ostia, mi sembra ovvio.
1: Ostia e vino, bene.
0: 6-ostia,
1: per favore.
0: L'ho pensato anche,
1: ci scomunicano tra poco.
0: Ponte TikTok potrebbe diventare.
1: Ma tu stai lanciando il profilo TikTok del Papa?
0: Papa Leone Ferragni.
1: Ma chi è che ce l'aveva? Papa Francesco, il profilo forse Twitter.
0: Pontefix Max si chiamava.

0: così, quasi a toccare il nuovo millennio del 1999, mi innamoro davvero, Fabio Concato. Siete su Radio Latte e Miele, abbiamo parlato prima del Papa che ha fatto il meme 6-7.
1: Una moda di TikTok, sì, che a noi non interessa.
0: Ecco, e quindi ci siamo chiesti, lui è un Papa abbastanza moderno, sì, tanto che noi sappiamo che magari lui, se soffre di insonnia, cosa che hanno oltretutto confermato persone vicino a lui, si sveglia la notte, magari si mette a pregare, si mette a leggere un libro, ma siamo sicuri che sta al cellulare.
1: Ah sì, passa tanto tempo al telefono il Papa?
0: Passa molto tempo al telefono quando non riesce a dormire, perché lui usa Duolingo. Ora spiega cos'è Duolingo agli amici.
1: È un'app per imparare le lingue straniere.
0: Esatto, è un'app oltretutto dove, una specie di social dove ci si può seguire a vicenda o puoi seguire.
1: Questo lo sapevo.
0: Per esempio si può anche seguire
1: anche il Papa, per esempio?
0: Anche il Papa si può seguire, che ha scaricato Duolingo per studiare l'italiano, immagino. Anche altre lingue in realtà, perché non l'ho ancora provata.
1: Vuole saperle tutte, capito?
0: Vuole saperle tutte. E ci sono dei suoi followers su Duolingo che spesso lo vedono online durante la notte,
1: perché si può vedere una persona se è online
0: che
1: oppure
0: sta studiando,
1: no.
0: Esatto.
1: Ah, quindi il pontefice si sveglia e magari fa una camminata, una passeggiata in stanza, poi quando si stanca dice: vabbè, facciamo qualcosa di utile, impariamo una lingua straniera.
0: Esatto, infatti il fratello del Papa ha raccontato che...
1: Il fratello?
0: Il fratello, cioè, è un fratello, non, può, okay, avere, non può avere la moglie,
1: ma
0: il Papa,
1: scusa,
0: il fratello
1: tu,
0: sì.
1: Tu hai intervistato in via privata il fratello,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: sa tutte
0: chiamato.
1: Queste cose?
0: Uno si chiama Leone, l'altro Tigre. No, questa è una sciocchezza.
1: L'uomo
0: scusate.
1: Tigre. Tra
0: l'uomo tigre, esatto. No, il fratello del Papa ha raccontato che lui stesso abbia l'abitudine, lui stesso il Papa, abbia l'abitudine di svegliarsi durante la notte perché soffre di insonnia. E come tutte le persone normali, la prima cosa che fa appena ti svegli è guardare l'orologio del cellulare.
1: Io cercare la zanzara.
0: E lui invece si studia altre lingue.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Spot.
8: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Stai cercando l'auto giusta per te? Da AutoMeiLogu trovi un'infinita scelta di veicoli di tutte le marche, selezionati, controllati e garantiti. E con la nostra officina interna ti diamo assistenza anche dopo l'acquisto. AutoMeiLogu, usato di qualità. AutoMeiLogu, la sicurezza di scegliere bene. Ti aspettiamo a Tiesi, ingresso dalla 131, chilometro 3 e 700.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
12: Latte e miele.

0: Giovane e stupida, Cesare Cremonini su Radio Latte Miele. Siamo quasi alla fine di questo martedì 19 maggio. C'è ancora tempo per un
1: cosa?
0: Po' di sapere. Lo sapevate che in Italia ha aperto il più grande parco gonfiabile d'Europa?
1: Ovviamente non ci possono andare i sarti.
0: Perché?
1: E metti caso che gli cade uno spillo, è un casino. Certo, cioè, è finito il gioco.
0: Si chiama Super Jump e si trova nella tua Roma.
1: Ah, ok, grazie.
0: E alcuni video virali lo sponsorizzano anche come il parco gonfiabile in realtà più grande del mondo.
1: Del mondo?
0: Del mondo.
1: Perché
0: sappiamo...
1: sanno che a Taiwan o in Siberia non ci sono altri parchi gonfiabili.
0: No, perché a Roma voi siete un po' gradassi da questo punto di vista, no?
1: Tu stai stereotipizzando un'intera città con circa 3 milioni e mezzo di persone, eh?
0: Inaugurato qualche
1: tutti
0: giorno fa.
1: Tutti ascoltano Latte e Miele poi.
0: Esatto, salutiamo tutti i romani, ovviamente stavo scherzando. Inaugurato il 15 maggio okay. E rimarrà aperto fino al 4 ottobre
1: certo
0: di quest'anno.
1: Posso dire, io quando ero piccolo andavo a Playtown, che saluto, ma quando ero
0: sempre
1: piccolo
0: sempre in zona
1: piccolo,
0: Roma?
1: Sì sì, a Villa Glory.
0: C'è anche
1: zona...
0: un Colosseo gonfiabile?
1: No, no. Non credo, ci sarà, non lo so, non mi interessa. Ma no, più che altro andavo in questo posto e mi ricordo che in estate andare a fare i gonfiabili all'aperto, sotto il sole
0: cocente,
1: eri abbronzato ma non bene. Cioè,
0: ah certo,
1: no, no.
0: Bravo, mi hai sbloccato il ricordo perché anch'io stavo immaginando.
1: Io l'avevo dimenticato.
0: Sui gonfiabili.
1: E speravo di mantenere.
0: Che caldo, che bruciature che ci siamo presi, ragazzi.
1: Più che altro diventavamo noi di plastica, perché fuori di Seychelles assorbivi tutta questa plastica e poi rimbalzavi tu. Aspetta che faccio un salto in cucina. No, Francesco, fermo che rompi tutto.
0: Scotta.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: 19:58.
0: È arrivata non solo una Patti, ma anche una marinaia.
4: Ciao ragazzi, sì, oggi un po' look da marinaio.
0: Ci sta, look del martedì.
4: Sì, look del martedì.
1: Puntata Edoardo Bennato, a quanto pare. Ciurma, questo silenzio cos'è? Diceva lui, grande saggio.
4: Guarda che bravo, che citazione.
0: Perché io adesso lo conosco da tanto tempo.
4: Sì.
0: Il primo concerto a cui ho assistito è stato Edoardo Bennato.
4: Ah, però.
1: Avevo tipo 3-4 anni forse.
4: Però.
1: Perché mia madre è grande fan sia di Edoardo che di Eugenio Bennato.
4: Però portare un bambino di 4 anni a un concerto di Bennato è
1: sì, sì.
4: Una bella cosa. Vedi poi cos'è successo da grande?
1: Sì.
4: Vedi?
0: Sono soggettiva come cosa.
1: Sono diventato
4: Tullio
1: De Piscopo.
4: Succede, capito?
1: A caso.
4: Succede. Comunque sì, è rimasto nel mondo della musica, della radio.
1: Poi a 6 anni concerto di Vasco Rossi.
4: Ecco.
1: 6 Ligabue e basta, ho fatto
4: basta,
1: tutto.
4: Perfetto.
1: Cioè, a 20 anni già annoiavo.
0: Cioè, esatto.
4: Si le aveva visti
1: tutto
4: tutti.
1: Subito.
0: La tua vita fino a 10 anni è stata incredibile.
1: E poi dopo c'è stato il declino.
0: Il declino, infatti poi ho visto.
1: Quando ho conosciuto.
4: Prima o poi lo invito ai numeri 1, Vaschi. Ha una vita così interessante.
0: Solo però fine 10 anni, dovete parlare.
1: A 12 anni io ho scalato l'Everest con un solo braccio perché non mandavo di usare l'altro.
4: Vabbè, siamo arrivati alla fine, giusto?
0: Salutiamo con due braccia.
1: Alla frutta.
4: Okay. Ciao.
0: Ciao, Matti. Ciao.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 20 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, voglia di cambiamento, ma tensioni anche a livello emotivo, forse qualche spesa extra che preoccupa. In amore conta la solidità del rapporto. Il Toro è una fase molto positiva e concreta, Marte nel segno regala una bella dose di energia. Sono favoriti i progetti, gli incontri, le decisioni importanti, l'amore torna protagonista. Gemelli, recupero dopo un periodo molto stancante. Il consiglio è quello di evitare polemiche, soprattutto nella mattinata. Bene i nuovi affari, nuove conoscenze. Cancro, Luna, Venere, Giove, splendidi, riportano energia, possibilità di amare. Questo è un bellissimo momento anche per uscire fuori dalla routine. Amicizie diventano qualcosa di più. Il Leone ha una giornata utile per chiarire e risolvere questioni importanti. Diciamo che c'è una certa agitazione a livello finanziario, soprattutto c'è stata perché la prima parte di maggio ha vissuto con un mercurio nervoso che però, attenzione, ora è tornato favorevole, quindi si possono sbrogliare anche delle situazioni nate male nel passato, ripresa nei sentimenti e nella motivazione. Vergine, cresce la voglia di dire quello che pensi, cambiamenti in arrivo nel lavoro, scelte importanti anche per quanto riguarda l'amore. Bilancia, nervosismo nell'ambito della professione, forse un po' di difficoltà nei rapporti interpersonali. Meglio riflettere bene se c'è qualcosa da fare, perché lo sai, con Giove, Saturno in aspetto critico, e stai completando una sorta di rivoluzione della tua vita che ti porta lontano verso altri lidi. Novità positive da venerdì. Lo Scorpione ha tanti impegni e spese, ma Giove aiuta a ottenere risultati. Ed ecco perché, secondo me, da questa settimana e per tutto giugno avrai grandi chance. Stabilità in arrivo anche nei cambiamenti. Il Sagittario potrebbe avere qualche dubbio sul lavoro, sul proprio futuro. Poi questo è un segno di fuoco, quindi quando non riesce ad ottenere quello che desidera, inevitabilmente un po' si innervosisce. Consiglio di evitare scelte impulsive e preparare nuovi progetti per la seconda parte dell'anno. Il Capricorno ha una giornata lenta, delicata, positive le tensioni familiari, di coppia. Serve calma e meno rigidità anche nell'osservare gli altri. È vero, come ho spiegato tante volte, nella prima parte dell'anno hai fatto pulizia, hai eliminato rapporti che non ti interessavano, hai allontanato persone che anziché aiutarti hanno creato solo caos, ma adesso bisogna essere un pochino più comprensivi, soprattutto in amore, visto il nuovo transito di Venere. L'Acquario, stress legato a soldi, soprattutto nella prima parte di questo mese di maggio, le uscite sono state tante, ora bisogna concentrarsi sul lavoro e coppia. Un po' di calo fisico, lo avevo già detto dalla scorsa settimana, meglio non strapazzarsi, bisogna cercare di rimettere tutto in ordine anche dal punto di vista emotivo. Pesci, intuizioni forti e stelle favorevoli. Bene l'amore con Venere splendida, Giove e Venere aiutano addirittura le coppie che vogliono consolidare, ufficializzare una storia a farsi avanti. Incontri e decisioni importanti sul lavoro entro giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui su Radio Latte e Miele. Noi tra poco cominciamo con Al centro della musica.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
4: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
5: Latte e miele.

0: martedì, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele per una nuova puntata di Al Centro della Musica. Benvenuti da parte di Anna Patti, di Umberto Cappellato che è in regia. Le nostre due ore insieme, anche stasera tanta musica da ascoltare insieme a voi, tra le nostre novità, i nostri viaggi nel tempo, come sempre il nostro primo viaggio dedicato ad un artista e il secondo il nostro viaggio tematico, l'album che ci accompagna questa settimana, che solo ieri abbiamo appena iniziato a scoprire, e poi le nostre citazioni dalle quali come sempre comincia tutto.
1: La musica è l'armonia dell'anima. Alessandro Baricco. Dov'è?

0: ridatemi l'anima.
1: Gatto Panceri con Ridatemi l'anima. E proprio questa sera siamo partiti dalla citazione di Alessandro Baricco, che dice che la musica è l'armonia dell'anima, e in questa canzone Gatto Panceri sta proprio cercando quello, sta proprio cercando l'armonia, la poesia, l'anima che non sa più dove è andata a finire. Quindi è un po' una richiesta d'aiuto, sia rivolta all'esterno ma anche in qualche modo rivolta a se stesso, per ritrovare proprio quell'energia, quella creatività, quell'entusiasmo e anche quell'armonia che evidentemente da qualche parte si è persa, ma che è lì, lì anche dentro di lui.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Giallo questa mattina a Villa Massargia, nella zona industriale di Sas Ruas, dove il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'esterno di un capannone dell'azienda Granella Carni. La vittima avrebbe circa 60 anni e non sarebbe un dipendente dell'azienda. A trovare il corpo riverso a terra sono stati alcuni lavoratori che hanno subito dato l'allarme. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di un malore improvviso. Tentato omicidio a Uta, dove quello che inizialmente sembrava un incidente stradale si è rivelato, secondo i carabinieri, un gesto volontario. Un uomo di 36 anni che viaggiava in monopattino è stato travolto da un'auto dopo una lite con il conducente. Le indagini dei militari avrebbero accertato che l'automobilista ha puntato deliberatamente il mezzo contro il 36enne. L'uomo alla guida è stato rintracciato e trasferito nel carcere di Uta. La vittima è ricoverata in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Nuova svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Cinzia Pinna. La posizione della ristoratrice olbiese Rosa Maria Elvo, compagna di Emanuele Ragnedda, è stata stralciata e la procura si avvia verso una richiesta di archiviazione. La donna era indagata per favoreggiamento, ma le consulenze tecniche avrebbero escluso un suo coinvolgimento nel tentativo di ripulire la stanza del delitto. Confermate anche le sue dichiarazioni, nelle quali ha sempre negato ogni ruolo nella vicenda. Anche per l'altro indagato, Luca Franciosi, gli accertamenti avrebbero escluso la partecipazione al trasporto del corpo della vittima. Le indagini sembrano ora concentrarsi solo su Emanuele Ragnedda, accusato dell'omicidio avvenuto nel settembre 2025 a Conca Entosa. Ed è stato aperto al traffico il nuovo incrocio sulla statale 200 dell'Anglona, all'altezza della località San Camillo nell'agro di Sassari, poco prima dell'ospedale. L'opera, inaugurata dall'assessore regionale ai lavori pubblici Antonino Piu insieme al sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e ai rappresentanti di ANAS, punta a migliorare la sicurezza stradale in un tratto considerato particolarmente pericoloso. Negli anni, infatti, in quell'incrocio si sono verificati numerosi incidenti anche gravi a causa dell'elevato traffico e della complessità dell'intersezione con la viabilità locale. È tutto, grazie per averci seguito fin qui. A voi tutti buon proseguimento d'ascolto.
2: Proteggi la tua casa e la tua azienda con i sistemi di sicurezza Tecnopolis System. Sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, allarmi antintrusione intelligenti. Non aspettare che sia troppo tardi. Vivi con serenità, proteggi chi ami e ciò che hai costruito. Contatta la Tecnopolis System e scopri come difendere la tua casa e la tua impresa. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
3: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
4: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Scegliela ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
7: Latte e miele.

viaggio di questa sera è dedicato ad un altro artista italiano che ha compiuto gli anni qualche giorno fa, il 16 maggio, ovvero Niccolò Fabi. Lo festeggiamo ripercorrendo la sua carriera con i grandi successi. Partiamo proprio da Catania.

Niccolò Fabi con Capelli, qui su Radio Latte Miele. Carriera nella musica di Niccolò Fabi che inizia molto molto presto, perché lui è il classico figlio d'arte, figlio di un grande produttore degli anni 70. Claudio Fabi nasce proprio in mezzo alla musica Niccolò, anche se in realtà comunque continua il suo percorso di studi classici. Lui si laurea in filologia romanza all'Università La Sapienza, ma la musica, che è comunque sempre stata la sua grande passione, poi prende il sopravvento. Inizia giovane, dicevo, uno dei delle prime esperienze nel mondo della musica, fa l'assistente di palco nel tour del 1986 di Alberto Fortis, e quello insomma è il suo primo approdo alla musica. Poi però scriveva canzoni già da giovanissimo, fa degli incontri importanti con altri cantautori della scena romana, Daniele Silvestri, Max Gazzè, che poi diventano grandi amici, con loro condivide parte anche della sua carriera, nonché un album Fortunato. Incontra anche Federico Zampaglione e Riccardo Sinigallia. È proprio Riccardo Sinigallia che presenta alcune delle sue demo ad una casa discografica e li fa ottenere il primo contratto con la Virgin. Primo singolo di successo, Dica, del 1996, e poi arriva a Proda al Festival di Sanremo con questa canzone, Capelli, nella categoria Nuove Proposte. Si fa conoscere, questa diventa un grande successo, ma lo stesso Niccolò Fabi dice: questa canzone mi è rimasta un po' addosso, perché ovviamente era autobiografica, parlava proprio dei suoi capelli rasta, era un grido di libertà, di indipendenza contro ogni forma di conformismo. Però lui dice: io non sono solo quella cosa lì. E per dimostrarlo, l'anno successivo si presenta di nuovo al Festival di Sanremo, questa volta nella categoria Big, con una canzone molto diversa, molto più cantautorale, che parla della fine di una storia d'amore, Lasciarsi un giorno a Roma.

piccolo fa di lasciarsi un giorno a Roma dal Festival di Sanremo del 1998. Gli autori di questa canzone sono gli stessi con cui Niccolò Fabi aveva scritto anche Capelli, ovvero Riccardo Sinigallia e Cecilia Dazzi, canzone che però lo presenta già come il cantautore che poi conosceremo negli anni successivi, Niccolò Fabi, parlando di una storia d'amore ma partendo dal punto di vista di chi lascia e non di chi viene lasciato. E in quel momento la canzone viene cantata un po' gridata, proprio per far sentire che dall'altra parte non si vuole comprendere assolutamente il dolore che invece la persona che è stata lasciata ostenta. Nel corso degli anni poi lo stesso Niccolò Fabi ha detto: questa canzone per me ha assunto un significato diverso e anche la storia che c'è dentro ha assunto un significato diverso, e quindi la canto anche ultimamente in maniera un po' più morbida. Però ci sta, ha detto, a volte le canzoni nel tempo cambiano, ma soprattutto cambia il nostro approccio nei confronti delle canzoni. Con più maturità magari vengono fuori delle cose che in quel momento da giovani non avevamo capito del tutto. Cresce molto la penna di Niccolò Fabi, da sempre considerato cantautore molto molto raffinato. I suoi testi vanno sempre ascoltati con grande attenzione perché lui mette molta cura nelle parole che sceglie, oltre che ovviamente accompagnati da arrangiamenti molto raffinati, come in questo singolo, E non è.

0: piccolo a Fabi non è dal 2003, dal suo album La cura del tempo. Dentro quell'album c'erano altri singoli che hanno avuto successo, Il negozio d'antiquariato e anche Offeso insieme a Fiorella Mannoia. Questo è uno dei testi, sono tutti molto raffinati e all'apparenza molto semplici, però fanno davvero tanto riflettere i testi di Niccolò Fabi. Questo è un testo in cui in realtà c'è una profonda riflessione esistenziale che descrive la vita, l'amore, non solo per ciò che sembrano, anzi, ma soprattutto per quello che sono davvero. Quindi lui dice in questa canzone che il nostro approccio al mondo e alla vita è una questione di stile. Ciò che conta non è il cosa, ma è il come. E questo cambia davvero le nostre prospettive anche sui nostri obiettivi materiali e obiettivi quotidiani. E a proposito di quotidianità, tra le canzoni più profonde di Niccolò Fabi c'è quella che ascolteremo tra poco e che conclude il viaggio dedicato a Niccolò Fabi, Costruire.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Spot. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
5: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. Ed oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
6: Latte e miele,

Niccolò Fabi con Costruire, abile conoscitore delle parole, le usa sempre nel modo giusto, ma capace soprattutto Niccolò Fabi di essere sempre morbido nelle sue canzoni, anche quando lancia messaggi importanti, anche quando dice cose molto dure, riesce soprattutto attraverso la musica ad essere davvero sempre molto morbido. In questa canzone ci dà un messaggio importante, ci dice che le cose importanti e belle della vita non stanno tutte negli inizi, come ci piace pensare, o nella fine delle cose, ma stanno proprio in mezzo, stanno nella quotidianità, perché lì c'è quel verbo, appunto, costruire, che ci permette di costruire la nostra vita e che piano piano, forse con l'età e crescendo, trovando maturità, ci permette anche di rinunciare alla perfezione, perché bisogna saper rinunciare alla perfezione. Di questa canzone Niccolò Fabi ha detto che è una delle canzoni che lo rappresentano di più nel suo modo di scrivere, perché lui tiene molto a questo verbo costruire. Negli ultimi anni ha costruito anche una sua serenità nel fare il mestiere del cantautore, nel fare questo lavoro, ha trovato con la maturità anche la sua serenità artistica, e questo è sicuramente importante. Dice però adesso devo capire come trovare il modo per godermele un po' le cose, perché insomma se si costruisce soltanto poi ci si perde anche un pezzo. Gli facciamo davvero tantissimi auguri di buon compleanno, anche se un po' in ritardo, perché il compleanno l'ha compiuto il 16 di maggio. È stato un piacere ascoltare le sue canzoni qui al Centro della Musica. Come sempre però noi dopo un viaggio torniamo al 2026 con le nostre novità, e adesso c'è lei, Chiara Galeazzo, con il suo nuovo singolo che si intitola

0: musica. 21 e 2
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: LDI H7 con Santa ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, ancora buon martedì sera a tutti voi da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è in regia. Seconda ora insieme, tra poco riparte il racconto dell'album che ci sta accompagnando questa settimana, un grande successo degli anni 90 di Raff, ovvero Cannibali. E poi abbiamo un viaggio tematico da fare questa sera che ci riporta al tema dell'anima. Con l'anima abbiamo cominciato e con l'anima andremo a chiudere questo programma. Poi ci sono le nostre novità come sempre, rimanete con noi.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti, facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
2: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
5: Spot. Hai sentito la novità? A Sassari arriva Deichmann, il più grande brand europeo di scarpe. Dal 21 al 24 maggio, non perdere l'inaugurazione. Visita il nuovo negozio e approfitta degli imperdibili sconti, anche sulle grandi marche. Deichmann ti aspetta in via Predda Niedda, strada 18. Deichmann. Voglio. Posso.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
7: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
8: Latte e miele.
9: Parte!

0: latte miele.
1: Si può scivolare, se così si può dire, questioni di cuore.
0: Latte miele.
2: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
3: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.

Il Lauro, a lui abbiamo affidato questa settimana il nostro disco Latte e Miele, il pezzo si intitola Comuni Immortali, ma noi invece abbiamo un disco che ci accompagna qui al centro della musica Cannibali di Raffa. Abbiamo appena cominciato a raccontarvelo, ad ascoltarlo, a riascoltarlo insieme a voi proprio ieri sera. Ecco, la produzione di questo album, curata dallo stesso Raffa insieme a Dado Parisini, è una produzione parecchio diciamo grande, nel senso che si distingue anche dai lavori precedenti di Raff, soprattutto per alcuni elementi. Cioè, da una parte l'uso dei sintetizzatori, delle tastiere, che è molto forte, ma che si integra perfettamente con gli altri strumenti, quelli acustici e quelli elettrici, quindi un po' riflette il momento, la transizione dei primi anni 90, ma dall'altra parte ha qualcosa di particolare, perché riesce proprio a mischiare molto bene le cose, e soprattutto rispetto agli album precedenti, rispetto a Sogni e tutto quello che c'è, che era l'album precedente, qui si fanno più strada le chitarre elettriche, che acquistano maggiore spazio, maggiore aggressività, dandovi ad una svolta che poi diventerà molto più rock in uno degli album della fine decennio di Raff, ovvero La Prova. Anche il modo di cantare di Raff si muove su un doppio binario, quindi molto più diciamo sincopato, quasi recitato in alcuni pezzi, pensiamo al Battito Animale, e invece molto diverso, anche più malinconico, più

suo album Cannibali che stiamo rivivendo insieme a voi, e due, mostra una struttura musicale veramente impeccabile, la capacità di Raff e del suo coproduttore Dado Parisini di creare il pezzo perfetto in pieno stile pop italiano, il miglior pop italiano, pezzo che parte in sordina solo voce e tastiera, che piano piano si apre dal punto di vista dell'arrangiamento, poi esplode nel ritornello con l'ingresso proprio di tutti quanti gli strumenti e di tutta la band. Pezzo che dal punto di vista invece del testo, ma anche della struttura proprio del pezzo stesso, ha delle caratteristiche che sono molto anni 90, e dentro questa canzone, ma dentro l'album in generale, Raff ci mette spesso dei riferimenti alla città di Milano, città che lo ha accolto perché lui è pugliese di origine e dove lui ha vissuto per tantissimi anni. All'inizio proprio parla della solitudine metropolitana, no? Quindi il testo si apre con questa immagine iconica del protagonista fermo al semaforo che cerca il volto della sua amata tra la gente, tra i taxi e gli autobus, e poi dipinge i due protagonisti come due lottatori, due reduci, come se appunto fossero reduci e fossero sopravvissuti ad una battaglia sentimentale, uniti dalle stesse canzoni, dalle stesse parole. E c'è anche la segreteria telefonica, che è un altro degli elementi degli anni 90, no? Io ti chiamo, tu non ci sei e rimango attaccato alla segreteria telefonica. Domani sera avremo modo di ascoltare un altro pezzo legato a questo album di Raff. Adesso si torna al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Paola Turci, con un nuovo pezzo che parla proprio di rinascita. L'ascoltiamo insieme, si intitola Vita Mia. È una

0: Monge.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
3: Latte miele.

secondo viaggio tematico di questa sera è proprio dedicato all'anima. Questa sera siamo partiti da lì con la nostra citazione e lì torniamo con delle canzoni che fanno anche parte della storia della musica italiana. Si comincia proprio con i Pooh, Noi Due nel mondo e nell'anima.

grande classico dei Pooh, Noi Due nel mondo e nell'anima, e qui Valerio Negrini scrisse un testo che parlava di un momento di crisi che ogni coppia può attraversare, un momento dove regna l'incomunicabilità, ci sono recriminazioni, superficialità che purtroppo finiscono per avvelenare un sentimento importante come l'amore. Uno dei pezzi storici dei Pooh, brano tratto dall'album Alessandra del 1972, fortemente caratterizzato dalla presenza del mini Moog, quel sintetizzatore lì che i Pooh avevano scoperto grazie alla discografia degli Emerson, Lake & Palmer, che loro tra l'altro amavano, era stato acquistato da Robbie Facchinetti a Londra proprio nel marzo di quel 1972 direttamente dal signor Moog, cioè proprio nel laboratorio dell'ingegnere Robert Moog, e loro sono stati i primi tra i gruppi italiani ad usare questo strumento. Erano avanti anni luce già allora, veramente. Il brano fu interpretato da Dodi e divenne anche protagonista di un 45 giri molto particolare. Aveva una copertina apribile e dentro c'era una foto dei Pooh che era stata scattata proprio a Londra quell'anno, e per la prima volta compaiono anche i nomi di tutti i componenti della band. Quello era veramente un 45 giri speciale, quindi insomma chi lo possiede possiede davvero qualcosa che è una chicca. Continua il nostro viaggio dedicato all'anima con Ron.

dei grandi classici nel repertorio di Ron, questo pezzo scritto da lui insieme a Lucia Dalla nel 1982 nell'album Guarda chi si vede, vinse anche l'edizione del Festival Bar quell'anno proprio questo pezzo di Ron, stranamente, no? Un pezzo così introspettivo, così riflessivo, che vince un'edizione del Festival Bar. E in questo pezzo appunto c'è questa sorta di connessione, di ricerca di un significato più profondo dentro di sé e anche dentro gli altri, e la canzone riflette proprio sulla complessità delle emozioni umane, delle relazioni. Ci sono delle bellissime immagini piuttosto evocative nel testo: prendere la notte in una mano o lanciare un urlo che si schianta sul tetto, sono veramente delle bellissime immagini contenute in questa canzone, in cui tra l'altro la ripetizione continua della parola anima sottolinea proprio l'importanza di questa connessione spirituale. L'anima torna anche nella prossima canzone con un'atmosfera un po' diversa, ma anche qui sempre molto leggera, sempre molto raffinata, a cantarci, a raccontarci la storia di questa piccola anima, Ermal Meta ed Elisa.

0: non sei per niente piccola.
1: Ermal Meta insieme ad Elisa in Piccola Anima, bellissima canzone, quasi una poesia. Qui appunto l'anima è l'anima di questa ragazza, di questa giovane che ha paura di aprire di nuovo il suo cuore all'amore perché è stata ferita, e allora l'unica cosa che sente di poter fare, di dover fare, quella di evitare l'amore, quella di evitare le emozioni. Però forse con accanto la persona giusta magari si può anche ricominciare, si può anche ritrovare quella forza, quell'equilibrio per cui ritrovare la propria anima e riaprirsi anche al mondo. Tra poco il nostro viaggio dedicato all'anima si concluderà con Massimo Di Cataldo e Prendimi l'anima.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Spot. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
7: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
9: Per Dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
11: Proteggi la tua casa e la tua azienda con i sistemi di sicurezza Tecnopolis System. Sistemi di videosorveglianza ad alta definizione, allarmi antintrusione intelligenti. Non aspettare che sia troppo tardi. Vivi con serenità, proteggi chi ami e ciò che hai costruito. Contatta la Tecnopolis System e scopri come difendere la tua casa e la tua impresa. Info e contatti su tecnopolissystem.com.
12: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
13: Latte e miele.

Massimo Di Cataldo con Prendimi l'anima, pezzo che parla della difficoltà di comunicare nell'era dei social media. Lui stesso ha detto che è un po' un paradosso della nostra società quello di essere tutti molto capaci dietro allo schermo di un computer, di un cellulare, poi quando ci si incontra si fa fatica invece a parlarsi davvero, e i luoghi diventano sempre più virtuali ma anche le relazioni rischiano di esserlo. E allora questo brano è un po' un'incitazione a ritrovarsi in senso vero, anche fisico, a darsi completamente all'altra persona, perché Massimo Di Cataldo dice la vita è unica e si perde se non viene vissuta veramente e a pieno. E quindi anche in questo caso, no? Riprendimi l'anima, e l'anima ha proprio questo senso importante. Il nostro viaggio dedicato all'anima si è appena concluso con Massimo Di Cataldo. Noi torniamo al 2026, torniamo alle nostre novità, e lui è diventato uno dei protagonisti di Al Centro della Musica. Ormai lui lo conosciamo tutti molto molto bene, sto parlando di Eddie Brock. Questo è il suo nuovo singolo che si intitola Bel Venerdì.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo e scopriamo qual è la canzone con cui chiudiamo la puntata stasera.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, per aver scelto Radio Latte Miele anche stasera. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo come sempre domani dalle 20 alle 22 con una nuova puntata di Al Centro della Musica. E adesso scopriamo la canzone con cui abbiamo scelto di chiudere questa sera. L'abbiamo affidata agli Zero Assoluto, al loro album Sotto una pioggia di parole del 2009, album che si chiudeva con questa canzone, che è anche insomma un augurio, un buon augurio che facciamo a tutti voi. Oltre ad augurarvi buonanotte, ci risentiamo domani sera. Grazie davvero di essere stati con noi. Gli Zero Assoluto con Come la Fortuna.

0: latte miele. Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro sul latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: letto? Io lo compro rigenerato!
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
3: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
0: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
4: Se anche per te la cucina è il centro della casa, scegli il meglio. Scegli Lube. Ti aspettiamo al Lube Store di Sassari, a Predanietta, strada 17.
5: Siamo aperti tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20.
2: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.

0: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Latte e miele.

0: Rewind.
1: Rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
2: 1990.
3: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.

0: 23 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Le stelle del 20 maggio, buona giornata a tutti. Ariete, voglia di cambiamento, ma tensioni anche a livello emotivo, forse qualche spesa extra che preoccupa. In amore conta la solidità del rapporto. Il Toro è una fase molto positiva e concreta, Marte nel segno regala una bella dose di energia. Sono favoriti i progetti, gli incontri, le decisioni importanti, l'amore torna protagonista. Gemelli, recupero dopo un periodo molto stancante. Il consiglio è quello di evitare polemiche, soprattutto nella mattinata. Bene i nuovi affari, nuove conoscenze. Cancro, Luna, Venere, Giove, splendidi, riportano energia, possibilità di amare. Questo è un bellissimo momento anche per uscire fuori dalla routine. Amicizie diventano qualcosa di più. Il Leone ha una giornata utile per chiarire e risolvere questioni importanti. Diciamo che c'è una certa agitazione a livello finanziario, soprattutto c'è stata perché la prima parte di maggio ha vissuto con un mercurio nervoso che però, attenzione, ora è tornato favorevole, quindi si possono sbrogliare anche delle situazioni nate male nel passato, ripresa nei sentimenti e nella motivazione. Vergine, cresce la voglia di dire quello che pensi, cambiamenti in arrivo nel lavoro, scelte importanti anche per quanto riguarda l'amore. Bilancia, nervosismo nell'ambito della professione, forse un po' di difficoltà nei rapporti interpersonali, meglio riflettere bene se c'è qualcosa da fare, perché lo sai, con Giove, Saturno in aspetto critico e stai completando una sorta di rivoluzione della tua vita che ti porta lontano verso altri lidi. Novità positive da venerdì. Lo Scorpione ha tanti impegni e spese, ma Giove aiuta a ottenere risultati, ed ecco perché secondo me da questa settimana e per tutto giugno avrai grandi chance, stabilità in arrivo anche nei cambiamenti. Il Sagittario potrebbe avere qualche dubbio sul lavoro, sul proprio futuro, poi questo è un segno di fuoco, quindi quando non riesce ad ottenere quello che desidera inevitabilmente un po' si innervosisce. Consiglio di evitare scelte impulsive e preparare nuovi progetti per la seconda parte dell'anno. Il Capricorno ha una giornata lenta, delicata, positive le tensioni familiari, di coppia, serve calma e meno rigidità anche nell'osservare gli altri. È vero, come ho spiegato tante volte, nella prima parte dell'anno hai fatto pulizia, hai eliminato rapporti che non ti interessavano, hai allontanato persone che anziché aiutarti hanno creato solo caos, ma adesso bisogna essere un pochino più comprensivi, soprattutto in amore, visto il nuovo transito di Venere. L'Acquario, stress legato a soldi, soprattutto nella prima parte di questo mese di maggio, le uscite sono state tante, ora bisogna concentrarsi sul lavoro e coppia. Un po' di calo fisico, lo avevo già detto dalla scorsa settimana, meglio non strapazzarsi, bisogna cercare di rimettere tutto in ordine anche dal punto di vista emotivo. Pesci, intuizioni forti e stelle favorevoli. Bene l'amore con Venere, splendida. Giove e Venere aiutano addirittura le coppie che vogliono consolidare, ufficializzare una storia a farsi avanti. Incontri e decisioni importanti sul lavoro entro giugno. Vi abbraccio, vi aspetto domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
6: Latte e miele, Re-Wind.
7: Re-Wind.
6: Re-Wind.
7: I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
8: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
7: Re-Wind. Re-Wind.
6: La musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Spot.
4: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
5: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
6: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
7: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Latte e miele.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! Un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Latte e miele.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

Una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Sogna ragazza, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
0: Latte e miele.
2: Sognami se nevica.
0: Latte e miele, la tua musica italiana.

faccio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Pronto?

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.